0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: molto presto, oppure l'Iran subirà un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà.
1: Nella notte due persone sono state uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato dalla Russia contro Kiev. I feriti sono almeno 22. Secondo i servizi di emergenza nazionali, l'attacco ha provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche. Nel frattempo i droni ucraini continuano a prendere di mira le strutture di Wildberries, il rivenditore online russo. Nelle prime ore di oggi un magazzino è stato colpito nella regione di Tula, causando un grande incendio. Fine delle previsioni del tempo per le prossime ore, anche oggi giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso che domani aumenteranno fino a 27. Allerta gialla per possibili temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. 6:34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: fino all'altro giorno sosteneva la linea del governo italiano, e invece nel consiglio di oggi il suo commissario ha sostenuto una linea totalmente diversa. Quindi mi sembra che dal punto di vista sostanziale i risultati del consiglio formale dei ministri della difesa, della giustizia e degli interni vanno esattamente nel senso di quello che ha sostenuto il governo spagnolo.
1: La Spagna è uscita soddisfatta dall'incontro, nonostante la critica alle politiche di regolarizzazione di Madrid. L'emergenza si è conclusa grazie al tempestivo intervento del governo di Sánchez, ha detto il commissario Brunner. Il servizio da Madrid.
2: Se il vertice europeo doveva essere l'occasione per mettere sotto accusa Pedro Sánchez e la sua politica sulle migrazioni, l'operazione è riuscita solo a metà. Sánchez, infatti, è uscito dalla crisi di Ceuta con il riconoscimento europeo che la Spagna è riuscita a risolvere questa crisi umanitaria in appena 48 ore e con la maggioranza dei migranti rientrati già in Marocco. Appena 2000, secondo i calcoli di Madrid, sarebbero quelli rimasti. Ma la solidarietà non cancella le critiche. La Commissione europea ha fatto sua la tesi del governo spagnolo: la regolarizzazione di oltre 1 milione di migranti senza permesso di soggiorno non ha niente a che vedere con i fatti di Ceuta, ma rimane un cattivo segnale per l'Europa, ha detto il commissario europeo per le migrazioni. Madrid però continua a difendere la sua scelta anche con i dati. La regolarizzazione ha portato in appena un mese 50.000 nuovi posti di lavoro solo tra gli stranieri, e dalla Spagna l'imboscata Sánchez viene letta in chiave interna, soprattutto a Roma, dove Meloni ha approfittato di una crisi umanitaria per fare propaganda e marcare il suo profilo di dura rispetto a Vannacci, nascondendo però che anche l'Italia regolarizzerà 400.000 migranti in 3 anni per le stesse ragioni della Spagna, ma sperando che non si sappia troppo in giro. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolar Network.
1: Adesso una notizia della notte dall'Ucraina. Mosca ha sferrato un massiccio attacco contro Kiev e sulla regione della capitale. Il numero dei morti e dei feriti è in continuo aggiornamento. In studio con noi Valeria Schroeter. Valeria.
3: Sì, buongiorno. È salito ad almeno 15 morti il numero delle vittime del raid russo di questa notte. Secondo il Kyiv Independent i feriti sono 51, una cifra che però è destinata a salire. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito che l'attacco ha provocato incendi in magazzini e in altre strutture logistiche, ma si registrano danni anche a edifici residenziali. E secondo i media locali a Kiev le sirene di allarme hanno suonato per oltre un'ora questa notte. Si sono sentite almeno una decina di esplosioni e il Ministero della Difesa russo ha confermato che l'obiettivo dell'attacco erano hub logistici usati dall'esercito ucraino, e la Russia ha usato per questa offensiva sia droni che missili balistici. Sarebbero state attaccate e colpite anche 3 navi vicino a Odessa, e ieri sera invece le truppe russe hanno preso di mira anche un ospedale, l'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhia, ma non dovrebbero esserci vittime o feriti.
1: Grazie Valeria. La crisi ora nel Golfo Persico, un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Lo sostiene Donald Trump, che dice che ci sono stati molti progressi nelle trattative. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un'intesa provvisoria, ma intanto il presidente americano continua a minacciare massicci attacchi contro Teheran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
4: Washington punta ad annunciare oggi un nuovo accordo con Teheran. Lo rende noto il sito Axios, cita 2 fonti medio orientali e un funzionario americano. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini all'accordo provvisorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare. L'intesa preliminare farebbe sue alcune richieste iraniane sui diritti di controllo del traffico nello stretto, che non aveva prima della guerra. L'accordo in discussione consisterebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà. Trump ha assicurato che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare, ha aggiunto: li abbiamo colpiti molto, molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare, spero che non dovremo usarlo, spero non ce ne sarà bisogno, stiamo avendo ottime discussioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Caro carburanti, riconoscimento facciale per la polizia, riforma della Corte dei Conti, questi i principali dossier dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Sui carburanti alla fine il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo striminzito sconto approvato settimana scorsa, cioè 17 centesimi al litro solo sul diesel per coprire così il rientro dalle vacanze. Anche stavolta nessuna misura sulla benzina. Il nodo sono sempre le coperture che mancano dopo un prevertice teso tra Meloni, vicepremier e il ministro dell'economia Giorgetti. Alla fine si è deciso di finanziare questo intervento con tagli orizzontali ai ministeri. Era necessario un segnale agli italiani, avrebbe detto ai ministri Meloni durante la riunione, ma come i precedenti anche questo sconto non produrrà effetti concreti sui prezzi alla pompa, con i carburanti ormai stabilmente sui 2 euro al litro. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: A quanto pare hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi, noi avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise. Quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pare si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina

cambiato idea sul chi vince le primarie decide, sarebbe difficile. Gli altri, a voi essere anziani centristi, nulla possono. Conte ha una carta, come va di moda dire, se corresse da solo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: San Donato con la U, sole.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo

0: perché non sapevo che l'orecchio destro e l'orecchio sinistro sentono in modo diverso. L'orecchio destro, che poi è un po' quello dominante, rileva maggiormente gli stimoli vocali, quindi le parole, e l'orecchio sinistro maggiormente i suoni o i suoni musicali o ambientali. Non a caso chi ci sente poco di solito per ascoltare le parole tende l'orecchio destro. Ma tu parlavi di allenamento uditivo. Bisogna cercare di mantenere la possibilità di utilizzare le orecchie finché possiamo. Come si può fare? Abbiamo letto che ci sono delle strategie. Prima di tutto, distinguere i suoni a occhi chiusi, che effettivamente è una cosa difficile perché bisogna decodificarli e poi alcuni suoni magari cominciamo a sentirli peggio. Ascoltare la musica, ovviamente, ad un volume moderato. Oppure fare attività fisica, perché il movimento del corpo è utile alla salute di tutto il corpo. E infine, ascoltare parole in ambienti rumorosi e cercare di capirle. Sembra una sciocchezza, ma quando vai un po' in ipoacusia, le prime cose che saltano sono alcune lettere di alcune parole. Però diciamo che c'è anche una cosa molto strana dell'orecchio, che l'orecchio crede a tutto, no? Cioè, se tu chiudi gli occhi non vedi, ma le orecchie non le puoi chiudere, quindi l'orecchio può sentire qualsiasi cosa, anche si usava nel teatro, ecco, la macchina della pioggia, si faceva un rumore con un attrezzo e ad occhi chiusi sembrava veramente di stare sotto uno scroscio di acqua. E quindi, insomma, le orecchie sono fondamentali, tant'è che in molte tradizioni spirituali il suono è uno strumento per favorire la concentrazione, la meditazione e la preghiera.
1: Dici bene Antonella, e inoltre, oltre a credere a tutto e quindi avere la possibilità di entrare in un mondo altro e quindi permettersi un piccolo momento di evasione, i suoni sono parte di noi, entrano, risuonano dentro il nostro corpo e quindi in qualche modo sono affettivi, si dice, nel senso che comportano delle emozioni positive o negative, anche quando non ce ne rendiamo conto. Un ambiente tanto rumoroso può irritare. Il suono del mare, per esempio, essendo un suono bianco, sempre costante e tranquillo, può darci della calma.
0: Ma adesso ci dobbiamo fermare qui, Ilaria, perché Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo hanno intervistato il fondatore di una comunità importante per Parma che si chiama Comunità Betania. Don Luigi Valentini risponderà alle domande di Raffaele Crispo e ci racconterà un po' la genesi di questa realtà che è diventata sempre più solida, più importante, più di riferimento, con una idea precisa in testa che è al centro la persona.
2: Quest'oggi siamo ospiti di Don Luigi Valentini e ci troviamo a casa sua, nella comunità Betania, in questa comunità che è l'ospitalità per eccellenza, l'accoglienza. Ci racconti, Don Luigi, com'è nata la comunità Betania?
3: Sì, allora mi trovavo, e lei ricorda bene, nella parrocchia Maria Immacolata, in via Casabianca, allora nella nuova periferia di Parma. E avevamo cominciato a fare un'esperienza di un cammino di servizio verso i più poveri con gli obiettori di coscienza. Questi giovani che sceglievano l'educazione alla pace, al servizio, anziché prestare un servizio di addestramento militare. In quel contesto abbiamo preso in mano, c'era un gruppo di 7 giovani che vivevano nel contesto della parrocchia e del quartiere e che facevano il loro servizio con persone anziane, con minori, con problemi scolastici, persone portatori di handicap e altre forme di povertà, persone anziane sole. Ci è capitato tra le mani un documento, un piccolo documento, che era uscito dalla Conferenza Episcopale Italiana, intitolato La Chiesa Italiana e le prospettive del Paese. documento che è tutt'oggi un gioiello formidabile, anche se possiamo dire che nel cammino della Chiesa di tutti questi anni c'è stato un approfondimento intorno a queste tematiche. Ma in quel documento ci siamo fermati soprattutto su una frase, dove diceva: bisogna decidere di ripartire dagli ultimi, che sono il segno drammatico della nostra società. Eravamo negli anni Ottanta, il problema degli ultimi era un problema molto meno evidente di oggi, eppure nella sensibilità della Chiesa era il problema che si poneva come appuntamento in cui i cristiani dovevano essere presenti per portare una soluzione. Quella frase è diventato lo slogan per un progetto futuro. Tutt'oggi la nostra comunità Betania si rispecchia e si rivede e si verifica intorno a questa possibilità di essere capaci di ripartire continuamente dagli ultimi. Allora il vescovo di Parma, Monsignor, allora era Monsignor Benito Cocchi, parlando di queste cose aveva dato a me l'incarico di seguire la formazione dei giovani che sceglievano il servizio civile. E quando gli ho prospettato l'idea di fare una comunità di servizio che potesse in qualche modo diventare punto di riferimento e luogo di accoglienza degli ultimi, il vescovo subito mi ha appoggiato, anzi mi ha detto: bene, per te ci vuole una parrocchia piccola e una canonica grande. Ed è stato così che da via Casabianca, dove è collocata la parrocchia Maria Immacolata, mi sono trasferito qua. Era 1983, sì. Allora qui gli edifici, i cortili, gli spazi intorno erano tutti
2: malconci,
3: malandati. La stessa canonica era dichiarata inabitabile dal comune. Quindi abbiamo cominciato a riassettare delle piccole parti un po' alla volta, in modo che all'inizio dell'84 già abbiamo potuto accogliere qui un primo gruppo di 16 giovani con problemi. Allora lo slogan era una comunità dei giovani per i giovani, dei giovani che fanno delle scelte per i giovani che vivono dei disagi nella condizione della marginalità. Ed è così che abbiamo cominciato pian piano, ed è così che è cominciato anche l'itinerario di una comunità che pian piano ha fatto delle scelte fra le marginalità, fra le tante marginalità. La scelta dell'occuparci di persone, di giovani soprattutto, che sono caduti nel tranello della droga.
2: Come nacque l'idea poi di chiamare, di battezzare questa bella comunità, comunità Betania? E chi sono stati poi, diciamo, i primi ad aver bisogno della comunità Betania?
3: Nel 1982 la Caritas Italiana, insieme all'Università Cattolica di Roma, di Montemario, avevano organizzato un corso di un anno per persone che volevano approfondire le tematiche della droga, della dipendenza. La Fondazione Cari Parma ha pagato questo corso e io e un altro giovane abbiamo partecipato a questo corso a Roma di un anno, che ci ha dato gli elementi fondamentali per ragionare intorno al problema della dipendenza. I primi giovani quindi che hanno cominciato ad abitare la comunità erano giovani che vivevano in strada, ma prima o poi emergeva che tutti avevano il problema della dipendenza. Il primo giovane accolto può essere un particolare interessante. È stato un

0: serviti a persone o a metodi che erano già in auge, che erano già collaudati, oppure il vostro, diciamo, approccio a questa fragilità, a questa dipendenza è stato tutto personale, originale?
1: Allora c'erano in Italia e non solo delle grandi sigle che stavano muovendosi e si stavano ponendo sul territorio con dei progetti con le quali ci siamo misurati, confrontati tante volte, ma di fatto ci siamo trovati con delle affinità particolari con alcune realtà, di cui non è che abbiamo copiato il modello, però sono state di sostegno e di incoraggiamento per individuare alcune chiavi di lettura del fenomeno della dipendenza e quindi anche le impostazioni fondamentali. Il gruppo fondamentale di riferimento è stato il gruppo Abele di Torino,
0: Giusto.
1: ma allora era anche appena nato un coordinamento nazionale, che si chiamava e tuttora si chiama perché esiste ancora il CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza. Noi ci siamo associati ben presto al CNCA e in questo scambio di conoscenze reciproche e di progettualità ci siamo ispirati nell'impostare il programma di Betania. Betania vuole porre al centro sempre la persona.
2: Ringraziamo Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni per l'intervista a Don Luigi Valentini e ora passiamo a una piccola lezioncina sul giornalismo. Lezioncina sembra una parola brutta, ma in realtà è una piccola rubrica che vi riproponiamo e siamo molto contenti di farlo. È stata curata da Paolo Aleotti, giornalista, intervistato da Diana Bota. Oggi ci racconta, visto che abbiamo parlato dell'udito e delle orecchie, di come si scrive per la radio. Oggi iniziamo una serie di lezioni di giornalismo insieme a un grande maestro che noi di Liberi Dentro e Eduradio TV abbiamo la fortuna di avere con noi nella redazione. Un grande giornalista, critico cinematografico, autore di documentari con una grande esperienza professionale che oggi ci insegna qualcosa sulla radio. E questo maestro è Paolo Aleotti. Ciao Paolo!
3: Buongiorno a te, ovviamente ai nostri telespettatori e ascoltatori.
2: E dunque Paolo, iniziamo subito con questa serie di lezioni. Nella prima parliamo della scrittura per radio, ma innanzitutto dici com'è questo strumento della radio che è veramente importante nel campo della comunicazione?
3: Sì, hai ragione, è veramente uno strumento che io ritengo forse il principe della comunicazione, perché la radio costringe, veramente costringe a coltivare un linguaggio preciso, essenziale. Pensate per esempio che un pezzo per un giornale radio dura un minuto e 15. In quel minuto e 15, bisogna condensare le cose più grandi. Allora la radio insegna a scegliere gli aggettivi più appropriati, a cogliere il cuore delle notizie, a migliorare la voce, la dizione, l'intonazione e la credibilità della conduzione al microfono. Se non c'è credibilità a casa, la gente dice: ma questo chi è? Ma cosa sta dicendo? Deve credere alla persona che sta parlando perché non la vede. La radio è la base, la via d'accesso agli altri strumenti della comunicazione. Naturalmente, l'ABC del giornalismo radiofonico è nel potere della parola. La missione della radio è quella di creare suggestioni, di evocare le immagini che la radio non ha, al contrario della televisione, che si può basare appunto su tante immagini. Quindi bisogna essere, lo ripetiamo, credibili, chiari, intelligibili, bisogna evitare l'enfasi e la retorica. Bisogna colpire l'attenzione degli ascoltatori fino dal primo capoverso. L'importante è non annoiare, altrimenti poi la gente, come sappiamo, cambia stazione. Si tratta anche di avere ritmo e armonia, di essere, come si dice in gergo, intonati.
2: Ma che cosa significa esattamente essere intonati?
3: Sì, che sembra strano, no? Di solito quando si canta bisogna essere intonati. Beh, Beh, per generare empatia bisogna imparare a modulare la voce, a calibrare il tono, a cercare il ritmo e la coerenza tra quello che si dice e come lo si dice. Il primo passo è eliminare le forti inflessioni, le cantilene. Si tratta di dare una linea melodica alle frasi. Ogni parola, pensate, è composta di accenti e di suoni. Ecco, immaginatela come la nota di uno spartito musicale. Ogni frase è un tema, trovate il ritmo, l'andamento, fate nascere la musica dalle vostre parole. Pensate che se scrivete una cosa, anche se non si capisse, fosse in cinese, quando la leggete deve essere musicale, deve avere dentro di sé gradevolezza e melodia. Quella è l'intonazione.
2: È molto interessante questa spiegazione, ma cos'altro è importante per fare radio?
3: Importante non usare frasi fatte, formule che tutti potrebbero usare, abbiamo tutti in mente tanti termini, ma ne usiamo pochissimi, andiamo verso i luoghi comuni. Vietato alla radio usare luoghi comuni. Diciamo che dobbiamo cercare dentro di noi quelle parole che si usano raramente, quelle che sono utili a centrare proprio il concetto. Un'altra cosa, bisogna parlare alla radio non velocissimo come tanti che fanno radio pensano di dover fare. No, bisogna lasciare il tempo alla gente di ascoltare, di capire. Noi sappiamo quello che diciamo, la gente a casa non lo sa. E quindi lasciamogli il tempo di capire e di crederci, di credere che davvero stiamo dicendo delle cose importanti. E poi bisogna evitare le rime involontarie che fanno un po' ridere ma che distraggono, le ripetizioni. In una parola, volete fare radio? Usate la semplicità, la cosa più facile.
2: Beh, in realtà sembra facile, mi sembra che ci debba essere una grande esperienza. E racconta quindi la tua esperienza, che cosa hai fatto per sapere queste cose che ci stai dicendo.
3: Ma diciamo che io sono stato quasi costretto a imparare fin da piccolo, perché ero praticamente in pantaloncini corti quando per pagarmi gli studi all'università sono andato in una trasmissione che era famosissima all'epoca, si chiamava Per voi giovani, era fatta da Renzo Arbore, aveva 3-5 milioni di ascoltatori e io andavo nelle fabbriche occupate, nelle scuole occupate e da lì dovevo fare delle radiocronache anche dirette, però cercando di mitigare i termini che appunto gli studenti arrabbiati, gli operai ancora più arrabbiati utilizzavano. Poi sono andato con il Papa, con Giovanni Paolo II, e con lui per esempio ho dovuto imparare a tradurre il linguaggio un po' criptico molte volte della Chiesa. E si trattava di doverlo spiegare alle persone che poco conoscono, come io stesso conoscevo poco. E poi ancora... diciamo che tutte queste cose sono state anche importanti, l'uso della semplicità. Quando andavo in Unione Sovietica, quando andavo nei paesi d'oltre cortina, all'epoca c'era ancora, diciamo così, la divisione, c'era il muro di Berlino, anche lì tradurre quello che accadeva dall'altra parte, che io un po' amavo, perché diciamo da un punto di vista politico mi schieravo un po' anche da quella parte, però poi c'erano tante contraddizioni. Come raccontarle alle persone senza prendere una posizione netta e cercando di essere anglosassoni nel giornalismo? E poi l'altra cosa importante da dire è che la radio è quella che ha unificato l'Italia, diciamo, nella Seconda Guerra Mondiale, appena subito dopo, doveva farsi ascoltare e capire dal nord al sud. Ecco perché la semplicità nel fare radio, che però non significa essere semplicistici, no, neanche per sogno, significa trovare le parole, ma quelle giuste.
2: È proprio vero che la radio, come anche la TV, ha unito l'Italia dal punto di vista anche linguistico. Quali sono altre tue esperienze professionali che vorresti condividere insieme a noi?
3: Ma diciamo la pratica, la cosa importante è la pratica. Mi sono tanto divertito ad andare in giro, ma io andavo in giro, allora c'era un grande... registratore, si chiamava Nagra, me lo portavo dappertutto e ovunque andassi registravo tutto quello che c'era da registrare, perché se tu vai in giro e raccogli i suoni delle città, dei posti dove vai, dei deserti, sapete che il silenzio di un deserto non è uguale al silenzio di un altro deserto, quello del Kalahari non è uguale a quello del Sahara. E allora se andate in giro, se registrate, poi utilizzate questo sottofondo nelle interviste che fate, ecco, vedrete, noterete le differenze. Se mettete un boscimano o un tuareg nel deserto sbagliato, diciamo così, anche se è solo silenzio, ma si sentirà che c'è qualcosa che non va. Quindi importante è raccogliere tutte queste sonorità che fanno addirittura i colori della radio. Una volta c'era una trasmissione che si chiamava Radio a Colori.
2: Ma io Non sono molto convinta su questa cosa della differenza. Che differenza c'è tra un deserto e l'altro?
3: E le differenze che tu puoi cogliere mettendo lì un registratore sono nel vento che è diverso, che soffia in un altro modo, sono nei piccolissimi animali che lo vivono, sono in una sonorità che comunque è veramente diversa. Veramente provato. Anzi, facciamo una cosa adesso, siccome sembra che sto raccontando delle favole che mi invento, io vi inviterei, se volete, a fare un piccolo esperimento, cioè. Per dimostrare quello che sto dicendo, se tu mi permetti, Diana, provate per un momento a chiudere gli occhi e ascoltare. Vi trasporto in un villaggio sperduto nella parte sud-orientale del Brasile a incontrare la curandera che si chiama Tetê Tuacine e ha 115 anni. Ecco, chiudete gli occhi e ascoltate.
4: È quasi sera. Gli Indios si preparano al loro rito quotidiano. Ninò, la nostra guida, sta chiedendo al capo del villaggio il permesso per assistere alla cerimonia. Ci presenta alla curandera, Tetê Tuacin, 115 anni. Ninò l'avevamo incontrata in un caffè di Nova Almeida, un paesino ai sobborghi della capitale di Spirito Santo, Vittoria.
3: Ecco, avete ascoltato, vi ho convinto, spero davvero di sì, e altrimenti comunque, qui avete ascoltato la voce della curandera, il crepitio del fuoco nel camino, un giovane indio che fa qualche arpeggio alla chitarra, sembra subito di stare lì, è la magia della radio. Ma comunque, nelle prossime puntate approfondiremo tutto questo meglio perché noi di Eduradio vi condurremo a fare una piccola passeggiata tra le meraviglie della radio. Vi parleremo della dizione, come si parla, come è giusto parlare a radio, della conduzione, come si conduce una trasmissione radiofonica. Parleremo delle interviste e anche del podcast, che è l'ultimo prodotto radiofonico, l'erede dei reportage e dei documentari radiofonici.
2: Grazie mille Paolo. Ci vediamo la prossima volta. Ci vuoi anticipare un po' di più, qualcosa riguardo alla prossima puntata?
3: La prossima puntata parleremo soprattutto della dizione. Poi vorrei farvi ascoltare un po' meglio una parte del documentario che avete iniziato ad ascoltare, che ho girato in Brasile alla radio. Per la radio ho girato in Brasile nel 1992 all'interno appunto di due villaggi di Indios. Al seguito ero stato di Giovanni Paolo II. E poi ascolteremo anche, per esempio, una radiocronaca d'epoca del 1960 che ci fa capire in che modo davvero ci si può allenare per fare radio.
2: Grazie mille Paolo, allora alla prossima.
3: Alla prossima, grazie a voi.
5: E rieccoci, ma questa volta solo per salutarci. Ringraziamo ovviamente Paolo Aleotti, Diana Bota, Elvis Ronzoni, Raffaele Crispo, Don Luigi Valentini e ci fermiamo qua. Anzi, in realtà vogliamo ringraziare soprattutto voi, teleascoltatori, che siete stati con noi tutto il tempo, in particolare le persone delle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Quindi un caro saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchini. A domani!
6: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
7: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.
8: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I colli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: per gli investimenti sull'energia, il massimo previsto, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Nell'ambito delle spese militari, la maggioranza ha presentato una risoluzione che chiede al governo di impegnarsi a valutare anche il ricorso al programma SAFE, il prestito europeo per le spese per la difesa, che Giorgetti non ha escluso. Dopo l'ok di Bruxelles, poi si potrà procedere allo scostamento di bilancio a ottobre in vista della manovra economica. Il titolare dell'economia si è però mostrato scettico su un'eventuale uscita dalla procedura per deficit eccessivo.
1: Nuova riunione della destra sulla legge elettorale, l'appuntamento a pranzo nella sede di Fratelli d'Italia. Gli alleati di maggioranza si vedranno per chiudere la partita prima della pausa estiva. Sul tavolo l'emendamento da mettere a punto in vista dell'arrivo al Senato del provvedimento a settembre. L'accordo sarebbe vicino e anche Forza Italia, che finora ha frenato, sarebbe pronta ad accettare lo schema dell'emendamento bocciato alla Camera, tra preferenze a crocette sotto i capilista bloccati.
0: Sono almeno 17 i morti e 51 i feriti dell'attacco di Mosca di questa notte contro Kiev e la regione circostante. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. Secondo il rapporto giornaliero dell'aeronautica militare, l'Ucraina non è riuscita ad abbattere un singolo missile russo dei 28 scagliati durante l'attacco. I sistemi di intercettazione avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto il presidente ucraino Zelensky sui social network. È fondamentale, aggiunge, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano direttamente a perdite umane e distruzioni, ha concluso Zelensky.
1: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Washington punta a annunciare già oggi l'intesa, che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran per far ripartire i negoziati sul nucleare. Nel frattempo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita.
0: In Michigan, negli Stati Uniti, si è quasi concluso lo spoglio dei risultati delle primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre. Secondo la CNN sarebbe in vantaggio Abdul El Sayed, esponente dell'ala più a sinistra del partito. El Sayed, medico ed ex responsabile della sanità pubblica di Detroit, è appoggiato dal senatore del Vermont Bernie Sanders e dai socialisti. Ha conquistato l'elettorato giovane musulmano. Durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza. Infine il tempo per oggi: sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso che domani saliranno a 27. 10:34 minuti è tutto, l'appuntamento con il giornale radio è alle 12:30, grazie a tutti e una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e il maxi schermo per le partite.
1: Di golf, James, presumo. Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: La bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Happy New Year to you.
1: At the first, it will be 11:25 precisely.

0: Da quando la strategia russa è cambiata e sono iniziati gli attacchi combinati, ovvero quelli effettuati sia con droni che con missili contemporaneamente, ogni raid russo provoca molti più morti rispetto ai mesi passati. Secondo l'aeronautica ucraina, dei 24 missili balistici e dei 4 missili ipersonici lanciati dal nemico, nessuno è stato intercettato e Zelensky ha utilizzato questo dato come scusa per tornare a richiedere agli occidentali la fornitura immediata di Patriot, aggiungendo anche che il rifiuto di fornirli o il ritardo eccessivo nei fornimenti comportano proprio, sono causa diretta di queste vittime. Secondo le prime informazioni, le strutture colpite a Kiev sono sia infrastrutture civili di aziende come supermercati, catene di elettronica, insomma, grandi centri commerciali, sia depositi che probabilmente facevano parte di aziende civili che lavorano per il complesso militare. In una stazione dei treni vicino Kiev, un attacco ha lasciato al suolo 8 persone.
1: È un drone con detonatore, è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Secondo le prime informazioni, sull'oggetto era presente del materiale esplosivo. I test sono risultati positivi al nitrato. L'ordigno non è esploso perché la miccia era difettosa. Sono ancora da attribuire le responsabilità dell'azione contro il velivolo ucraino. Ora la crisi nel Golfo Persico, un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Donald Trump lo sostiene e dice che ci sono molti progressi nelle trattative. Teheran però lo smentisce, l'approccio del presidente statunitense ai colloqui con l'Iran è contraddittorio, è inaffidabile, ha commentato un membro della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese per la difesa e l'energia, lo strumento europeo che consente agli Stati membri flessibilità di spesa senza vincoli di bilancio. Lo ha annunciato stamattina il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. L'attivazione della clausola è di fatto il primo passo della prossima manovra economica e consentirà di chiedere uno scostamento di bilancio a ottobre. Giorgetti in aula però ha ammesso che è impopolare fare uno scostamento per le armi. Ma non diserto, al mio dovere. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: L'Italia utilizzerà tutte le clausole di salvaguardia per finanziare le spese a sostegno del sistema energetico e per la difesa. Complessivamente si tratta rispettivamente dello 0,6% del PIL per l'energia e dello 0,9% per il comparto bellico. Lo ha formalizzato il ministro Giorgetti dopo l'ultimatum di Bruxelles agli Stati membri che devono inviare le loro indicazioni entro Ferragosto. Ma le due clausole di salvaguardia sono diverse in sede attuativa. Per l'energia l'Italia non potrà utilizzare le spese a deficit aggiuntivo, pari a circa 14 miliardi, per finanziare tagli alle accise o ogni altro strumento che di fatto finanzi le fonti fossili. Gli interventi andranno coordinati con il piano clima, elaborato nel 2023 e rimasto totalmente lettera morta per la linea anti-rinnovabile e anti-green deal scelta dal governo, che ha peggiorato la dipendenza del nostro paese dal gas, portandola a superare il 70%, una delle più alte in assoluto nel panorama europeo. Nessun vincolo invece per la difesa, che sul piano teorico potrebbe quindi anche essere utilizzato per finanziare la spesa corrente delle missioni militari e non solo per l'acquisto di sistemi d'arma. Per ora la maggioranza sembra quindi scegliere gli strumenti europei, compreso il programma SAFE per il riarmo, ma la partita risulta piuttosto opaca in vista di un confronto che si farà accesissimo con la prossima legge di bilancio a partire da ottobre.
1: E lo sentivate, la flessibilità sull'energia non potrà essere usata per misure tampone come il taglio delle accise sui carburanti. Ieri il Consiglio dei Ministri infatti ha prorogato fino al 25 agosto il mini sconto sul diesel finanziandolo con ulteriori tagli ai ministeri. Nel Consiglio dei Ministri di ieri c'è stato anche l'ok a un decreto per il riordino della Corte dei Conti, una riforma molto contestata dai giudici secondo cui è a rischio l'indipendenza e l'autonomia della magistratura contabile. Lo hanno ribadito anche oggi, sarebbero pronti anche a valutare un eventuale sciopero nei prossimi mesi i giudici contabili. Tra i provvedimenti approvati ieri nel Consiglio dei Ministri, infine, un decreto che consente alla polizia di usare i sistemi di sorveglianza con intelligenza artificiale. Rispetto alle premesse, il testo sul riconoscimento facciale per la polizia è stato alla fine ridimensionato. Dopo le critiche, il governo ha dovuto introdurre limiti alla raccolta ed elaborazione dei dati, rafforzando anche i controlli dell'autorità giudiziaria. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
3: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata del reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
1: Ora, la crisi dei migranti di Ceuta. L'Unione Europea ha espresso la sua piena solidarietà alla Spagna nella riunione straordinaria che si è discussa ieri tra i ministri dell'interno europei dopo l'ingresso di migliaia di persone nell'exclave spagnolo. Tra i promotori del vertice c'era in prima fila l'Italia. Giorgia Meloni sperava di portare avanti il cosiddetto modello Albania, hub per migranti istituiti nei paesi africani e finanziati con fondi europei. La risposta dell'Unione è stata tiepida su questo tema, e allo stesso tempo l'Unione ha stabilito che quanto accaduto nell'exclave spagnola non è conducibile ai normali flussi migratori, e i membri alla fine si sono allineati sulla necessità di potenziare frontiere e rimpatri. La crisi di Ceuta è servita ad alimentare la narrazione delle destre, ma il governo italiano non è riuscito a imporsi quanto avrebbe voluto, almeno per quanto riguarda gli hub nei paesi africani. Sentiamo Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico.
4: Da una parte non c'è dubbio che questa Europa a trazione di destra, con governi di destra, con una commissione che si è spostata più a destra del passato, soprattutto su questi temi, ha un indirizzo e una propensione a discutere di questi temi con una torsione securitaria che mette a rischio spesso i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Ciò è vero nonostante, come si legge appunto sui resoconti, sul tema degli hub esterni la posizione della Meloni rimane isolata con pochi paesi, cioè una grandissima maggioranza i paesi europei non ritiene di dover usare questo tipo di soluzioni, che sarebbe anche un po' il modo per la Meloni per riscattare in qualche modo, un po' maldestramente, il disastro fatto con i centri in Albania. Dall'altra parte però va detto con nettezza, questo vertice segna una posizione chiara rispetto alla Spagna, cioè piena solidarietà a Sanchez e una chiara condanna, quindi contrasto insomma, con l'idea di chiudere Schengen. Quindi l'Italia rimane isolata.
1: Intanto il numero delle persone morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto è salito a 77, la maggior parte delle persone è tornata in Marocco, ma ne restano ancora molte nei centri di accoglienza, soprattutto minori. Ascoltiamo Alessia Borsa, cooperante che si trova a Ceuta.
5: Negli ultimi due giorni la situazione per strada è differente. C'è moltissima meno gente, la maggior parte delle persone sono rientrate nelle prime 48 ore, ci sono state altre 48 ore molto, molto intense, perché comunque si parlava di decine di migliaia di persone. Ad oggi le strade posso dire che sono quasi tornate alla normalità e chi è rimasto si sta nascondendo. Mi preoccupa molto il fatto che è confermato che ci siano moltissimi minori ancora senza una struttura, che si trovano ancora per strada, per cui sì, si parla di numeri ridotti, ma da un, rispetto al punto di partenza. Si parla ancora di molte persone che effettivamente vivono senza acqua, senza cibo, senza un tetto. Ovviamente c'è un sistema di accoglienza, c'è sempre stato. Il tema è che questo sistema al momento è al collasso, i numeri degli arrivi sono decisamente superiori rispetto alle possibilità alla capienza, alle possibilità di accoglienza.
1: In Michigan, negli Stati Uniti, le primarie

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

King of New York himself, Mr. Lou Reed.

0: Pino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Benvenuti in questo podcast dedicato all'intelligenza artificiale e alle tecnologie innovative. Oggi siamo qua con Elena.
1: Ciao a tutti.
0: Andrea.
2: Ciao ragazzi.
0: Giulia.
3: Ciao.
0: E Letizia.
4: Ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, oggi per voi ho delle domande davvero interessanti inerenti alla intelligenza artificiale e alle tecnologie innovative. In che modo l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro o quello scolastico?
1: Secondo noi l'intelligenza artificiale sta cambiando molto sia il lavoro che la scuola. Nel lavoro può aiutare a fare alcune attività più velocemente, come analizzare i dati, magari anche per pigrizia non ce la facciamo, organizzare informazioni. In alcuni casi può anche sostituire alcuni lavori più ripetitivi, però anche creare disoccupazione. Nella scuola invece può essere un gran aiuto per studiare, fare ricerche, sempre se non usufruiamo troppo di questa intelligenza artificiale. Tu cosa ne pensi?
0: Sì, può essere molto utile, ma anche molto, diciamo così, inefficiente. Tu, Andrea, cosa ne pensi?
2: Allora, io sono molto d'accordo col fatto che su alcune cose può essere molto efficiente, mentre il fatto che a volte possa creare disoccupazione, per esempio se tu fai il magazziniere, purtroppo certe cose non le potrai più fare perché sai che potranno levarti quel lavoro proprio per questa sostituzione. Mentre dall'altro punto di vista crei altri posti di lavoro che magari potrebbero essere più utili anche per il futuro.
0: Sì, sì. Tu, Letizia, cosa ne pensi?
4: Beh, sicuramente l'intelligenza artificiale non è più fantascienza perché convive con noi tutti i giorni. Sicuramente c'è un bello e un brutto in questa cosa. Il bello è, immagina di avere un assistente che convive con te tutto il giorno, o per semplicemente un esempio scolastico ti potrebbe riassumere 50 pagine di cose noiose solamente in 10 secondi. È come avere un tutor privato che non si stanca mai di rispiegarti e rispiegarti tutto ciò che non capisci. Invece c'è anche un lato più brutto, cioè che il cervello rischia di andare in pappa, perché se facciamo fare tutta l'intelligenza artificiale non riusciremo più a ragionare come una volta. E poi magari c'è l'ansia e dici: ma se l'intelligenza artificiale mi rubasse il lavoro? Potrebbe probabilmente essere un no, ma anche molto probabilmente un sì.
0: Diciamo che alla generazione d'oggi piace molto la comodità e questo però ci può sfinire. Tu, Giulia, cosa ne pensi?
3: Io penso che innanzitutto, esempio, le aziende tessili o quelle che una volta si usava a mano, no?
0: Sì.
3: Il fatto che adesso ci siano delle macchine che abbiano sostituito le persone in realtà è anche un potenziamento, perché molte persone potrebbero rischiare di avere malattie col passare del tempo dovute alla ripetizione degli stessi movimenti.
0: Giusto.
3: E quindi l'uso delle macchine, esempio, potrebbe aiutare.
0: Sì, è un'innovazione importante, diciamo.
1: Sono d'accordo.
0: Passiamo alla seconda domanda. Quali sono i principali vantaggi e rischi dell'uso delle tecnologie digitali nella vita quotidiana? Allora, qua ragazzi vi voglio. Vai, Elena.
1: Le tecnologie digitali hanno molti vantaggi nella vita di tutti i giorni. Per esempio, possiamo comunicare facilmente con amici, familiari, per esempio se sono lontani.
0: Giusto.
1: Cercare informazioni velocemente e imparare tante altre cose online. Anche per studiare o lavorare sono molto utili. Allo stesso tempo però ci sono dei rischi. Possiamo passare troppo tempo davanti allo schermo, distrarci facilmente, oppure diventare dipendenti dai social che ci distraggono dalla realtà che ci sta tutta attorno. Inoltre, non tutte le informazioni che troviamo su internet sono veritiere, quindi dobbiamo sempre fare attenzione, potremmo andare a credere a fesserie, bugie.
0: Sì, le fake news.
1: E rimetterci. Fake news. Esatto.
0: Tu, Andrea, cosa ne pensi?
2: Penso anch'io che abbia molti vantaggi ma anche molti svantaggi, soprattutto se vogliamo pensare nell'ambito magari dello studio, del lavoro, come abbiamo detto prima, ovvero che se ci facciamo, diciamo, prendere tanto il tempo, soprattutto perché tu quando utilizzi una tecnologia sei abituato che il tempo passa velocemente, questo vuol dire che te in poco tempo, per quello che sembra dalla tua percezione, in realtà è molto di più. Invece una cosa molto utile potrebbe essere proprio il fatto che se tu sei lontano, vivi lontano, comunque hai bisogno in quel momento di parlare con qualcuno che non è nel tuo stesso posto, basta che dici all'intelligenza artificiale: guarda, chiamami tizio, e lui te lo chiama in automatico.
0: Sì, le tecnologie sono molto importanti per soprattutto il mondo del lavoro, perché molte persone lavorano con le tecnologie, lavorano online, quindi farne a meno, diciamo, è molto difficile. Tu, Letizia, cosa mi dici?
4: Beh, sicuramente siamo sempre connessi, ma la vera domanda è: siamo davvero presenti nel mondo reale? C'è un lato positivo e un lato negativo, come in ogni cosa. Sicuramente la buona notizia è che puoi ordinare una pizza, puoi parlare con gli amici, puoi prenotare, esattamente, puoi prenotare un volo per Tokyo o semplicemente guardare un tutorial dove ti spiegano come riparare un oggetto senza nemmeno alzarti dal divano. La distanza, grazie a questo, non esiste più e possiamo comunicare con tutti e in qualsiasi modo e ovunque. Però dall'altro lato c'è uno negativo sicuramente, che è la dipendenza dallo scrolling infinito, che purtroppo è un fatto che riguarda tutti noi, i giovani d'oggi, ma anche le persone un po' più anziane. Per esempio, avete presente quando si apre TikTok solamente per 5 minuti? Sicuramente dici dopo: basta, ora lo chiudo, ma invece passano
0: due ore. Ci stai tutta la giornata, ci stai.
4: Esattamente. Questo può provocare un altissimo livello di stress o di ansia da prestazione, perché tutti all'interno dei social sembrano sempre bravi e perfetti, ma in realtà nella vita reale come sono?
0: Sembriamo in gabbia, diciamo. Tu, Giulia?
3: Allora, dei vantaggi che ci possono essere: l'accesso immediato delle informazioni,
0: sì,
3: e la semplificazione della burocrazia e possibilità di restare connessi globalmente nel mondo. I rischi, appunto, la dipendenza, come diceva la Letizia, ma anche il cyberbullismo, tutto quello, sì, che riguarda il bullismo
1: molto diffuso adesso,
3: ma anche pedofilia.
0: Già, questi sono pericoli davvero.
3: Perché banalmente cinquantenni, sessantenni che fanno profili fake su Instagram, Facebook, TikTok, che sono app principalmente Facebook, Instagram e TikTok che usiamo noi giovani,
0: sì,
3: anche i bambini molto più piccoli in realtà, anche se l'età.
1: Infatti vorrei aggiungere che ai giorni d'oggi mi sembra assurdo vedere un bambino di 3 anni con un telefono in mano.
0: Già,
4: anche se esattamente, anche semplicemente penso che alle elementari, ho visto qualche giorno fa, perché sono andata a trovare una mia vecchia prof, ho visto che i bambini non giocano più fuori come una volta, ma stanno tutta la ricreazione fuori a giocare, cioè all'interno della classe, a giocare magari a Brawl Stars o altri giochi comunque sul telefono, e penso veramente che sia una cosa bruttissima che rovinerà sicuramente questa nuova generazione.
1: È già bruciata.
3: Riconnettendomi a quello che stavo dicendo, appunto, anziani, tra virgolette, persone grandi che si formano, cioè fanno questo account sui social per adescare persone piccole, minori, anche non maggiorenni, per qualche foto, per un incontro, tant'è che, come nelle Iene, troviamo molti casi di questo tipo.
0: Esatto, Giulia, adesso io ne approfitto per collegarmi alla prossima domanda, che tratta proprio di questo, che è: quali sono i rischi di condividere troppi dati personali online? Andrea?
2: Allora, un rischio molto grande, come mi voglio ricollegare al discorso di Giulia, ovvero c'è la possibilità, tutti ti possono scrivere sui social indipendentemente dall'età, e alla fine si nascondono anche sotto altri profili. Perché tu, ok, tu metti le tue informazioni, però devi essere cosciente che appena lo fai c'è il rischio che uno ti possa scrivere chiunque, quindi non è che devi dar per scontato che lo facciano solo le persone che conosci.
0: Sì.
2: E in generale, se uno vuole magari contattarti per qualsiasi tipo di cosa, può essere utile ma anche pericoloso, perché magari ti fanno delle richieste che tu non vuoi che ricevi.
1: Un consiglio che mi viene spontaneo da dire: visto che comunque quello che mettiamo online rimane per molto tempo,
0: mm-hmm,
1: pensiamoci bene prima di pubblicare qualcosa. Andiamo alla prossima domanda.
0: Di già, vuoi andare già alla prossima domanda?
1: Dimmi quello che pensi allora, dai.
0: Beh, io penso che aprire un account sui social potrebbe dare il via libera a chiunque a scriverti e a sfruttare, diciamo, a sfruttarti come vuole, però diciamo che bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti con queste cose. Giulia?
3: Allora, dobbiamo tenere conto anche il furto di identità, perché già possono usare il tuo nome, le tue foto per crearsi sempre
0: profili
3: account fake, esatto, falsi.
4: Beh, sicuramente siamo ricercati peggio dell'FBI, perché tutti sanno tutto di noi, possono manipolare i nostri acquisti e anche persino le nostre idee.
0: Il cosiddetto stalking.
4: Esattamente, senza contare i rischi di furto d'identità, come ha detto Giulia, possono tranquillamente rubarci un account.
3: Infatti, se posso aggiungere, ora anche su Instagram si può condividere la posizione.
0: Sì.
1: Assurdo. Assurdo.
3: Esatto.
4: Cosa molto molto pericolosa al giorno d'oggi.
1: Anche sconosciuti dopo ti possono cercare e venire dove sei tu. Follia.
4: Esatto.
1: Sembra assurdo.
0: Ce ne vuole del coraggio per farlo.
4: Però al giorno d'oggi questa cosa non è da escludere, perché se sentiamo le notizie tutti i giorni al telegiornale, purtroppo questi fatti accadono ogni giorno.
0: Già, non bisogna dare niente per scontato.
4: Però forse c'è anche un lato positivo. Per esempio, ricordando un'applicazione che i giovani d'oggi usano tutti i giorni, è Spotify. Spotify cosa fa? In base alle canzoni che ascolti, lui ti consegnerà sempre quella a cui magari sei più... che magari ti può piacere di più, e quindi sa esattamente cosa ti piace o non piace. Stessa cosa può fare Amazon, che ti suggerisce proprio quel gadget che stavi cercando in precedenza.
0: L'algoritmo.
4: Esattamente, ed è tutto cucito su misura per te, senza zero perdite di tempo.
0: Sì, siamo trappole dell'algoritmo, diciamo. Ma avrei una domanda per voi, ragazzi. Perché non potete farne a meno?
1: Cioè, bella questa.
4: Bella domanda.
0: Dite che sono pericolosi i social, ma perché non ne possiamo fare a meno? Dato che ci passiamo la maggior parte del nostro tempo sui social, 10 ore a volte, se non di più. Perché?
3: Allora, è un fatto di autostima e di ego personale, secondo me, perché banalmente scrollando su TikTok, guardando le altre persone che magari reputi più belle di te, ti viene comunque la voglia di prepararti, iniziare a farti qualche video, iniziare anche tu a postare, a essere comunque visibile per compenso di mi piace, visualizzazioni, che ti alza l'autostima in qualche modo.
0: Tu, Elena, sei d'accordo con quello che dice Giulia?
1: Molto d'accordo, soprattutto ai giorni d'oggi, dall'America, eccetera, arrivano nuovi trend, nuove cose da seguire ogni giorno.
3: Balletti brasiliani, quelli.
1: Sempre di più, ogni giorno una cosa nuova da seguire, perché se non lo segui dopo non sei al passo, se non lo sei al passo dopo non sei uno di loro.
3: Se non sai questa cosa sei sfigato.
1: Esatto, quindi poi si crea anche una sorta di emarginazione dal mondo d'oggi.
4: Esatto, tutti ti possono giudicare in modo negativo come persona che magari non ha una vita sociale.
1: Però effettivamente perché non se ne può fare a meno? Te cosa ne pensi?
4: Secondo me è molto importante anche nel lavoro, perché l'intelligenza artificiale cosa fa? Praticamente alza l'asticella della produttività di tutti i giorni. I compiti che prima richiedevano ore di lavoro manuale, ora basta semplicemente un click per risolverli. Sicuramente ci permette di delegare la parte noiosa e ripetitiva, cioè scrivere bozze o riassumere documenti, correggere bug nel codice, e per appunto concentrarci sulla parte più creativa e strategica. Ormai l'intelligenza artificiale è considerata un professionista, è come un matematico che rifiuta di usare la calcolatrice e può sempre farcela, ma ci sarà sempre una lieve concorrenza.
1: Bisogna dire che comunque non sostituisce l'intelligenza umana, perché la maggior parte delle volte non è affidabile, ricordiamolo.
0: Sì, commette anche lei dei difetti, molti difetti. Invece il nostro caro Andrea cosa ne pensa?
2: Beh, io ragazzi sono d'accordo con quello che avete detto prima e voglio aggiungere un pregio, ovvero che ci fa vedere magari luoghi in cui noi non siamo, e il fatto che ci possa mostrare anche delle cose positive, oltre magari al informarci su notizie brutte che succedono nel mondo, però ci può aiutare anche al diciamo, di ottenere informazioni che normalmente non riusciremo ad ottenere.
0: Poi io non so voi, ma

0: queste cose ci facciamo comunque prendere.
1: Esatto, ci facciamo condizionare.
0: Ci facciamo condizionare da quelli che noi vediamo come i problemi, ma loro riescono comunque a ripescarci e a rimetterci all'interno di questo sistema malato.
1: Eh sì, in un modo o nell'altro ci hanno sempre. Andiamo avanti. Vivremo in un mondo completamente digitale in futuro? Cosa mi dite, signori?
2: Secondo me no, perché ok che l'intelligenza artificiale fa parte della vita di tutti i nostri giorni, però penso che sia infattibile che una macchina possa sostituire i sentimenti, la passione, la felicità o comunque tutte le emozioni di un essere umano, e se veramente un giorno dovesse succedere penso che il mondo non esista più.
1: Giusto, giusto Letizia, hai ragione. Tu Giulia?
3: Io penso che questa cosa mi fa paura, perché appunto pensare che nei ristoranti, no, i camerieri che potremmo trovare siano dei robot.
1: Dei robot.
3: E è molto inquietante come cosa, già dal programma, che non so se l'avete mai visto, Sam & Cat.
2: Sì, e lo guardavo quando ero più piccolina e lo guardavo veramente tutti i giorni e mi ricordo di questo robottino.
4: Bellissimo.
2: Stupendo, veramente bello, che girava tra i tavoli.
3: E noi eravamo piccoli, cioè pensavamo, dai, un'assurdità, cosa.
1: Invece
3: in alcuni posti, esatto, anche invece penso in America, in altri posti, già esistono.
4: Esatto.
1: Già, soprattutto nei paesi più avanzati tecnologicamente, come la Cina. La Cina sta diventando veramente una roba assurda in queste cose. Tu, Andrea, cosa ne pensi?
0: Che tra un po' queste cose che sembreranno, proprio come abbiamo detto, strane, diventeranno la normalità, perché adesso lo sono quei paesi più sviluppati, a un certo punto lo saranno i paesi, tutti i paesi. E questo fa stranezza, il fatto che in un futuro quello che noi da bambini pensavamo fosse assurdo è la normalità, e questo influenza un sacco le persone e il pensiero che potranno avere.
4: Sta diventando realtà, infatti.
1: Quindi torniamo a noi, secondo te Giulia, vivremo in un mondo completamente digitale in futuro, sì o no?
3: È una domanda difficile, ma penso positivo e secondo me no.
1: Ok, tu Andrea?
0: Allora, fa molta paura, però io invece ti butto lì che succederà, perché purtroppo la tecnologia e l'evoluzione umana sta andando verso quel punto, e secondo me, almeno che non succede una catastrofe, arriviamo lì sicuro.
1: Okay, tu Elena?
4: Ragazzi, speriamo di no, perché comunque, come diceva la Leti, è molto molto difficile che la tecnologia vada a sostituire l'uomo, cioè banalmente cosa prova un robot?
1: Esatto.
2: Assolutamente niente. E però secondo me, se tutto un giorno si sposta online, chi ne resta veramente fuori? Sicuramente le persone più povere, gli anziani, chi vive magari in delle parti del mondo in cui non esiste la connessione o semplicemente non hanno abbastanza soldi per riuscire anche a prendere una bottiglia d'acqua, loro come fanno a connettersi con il resto del mondo? Inoltre rischiamo di perdere anche il valore del contatto fisico, come abbiamo detto prima, anche delle emozioni.
4: Sì, dai, dei momenti.
2: Dei momenti belli e dei ricordi che viviamo con una persona, perché alla fine tutto ciò che facciamo oggi, in un futuro, saranno solamente ricordi, e speriamo solamente ricordi belli.
1: Ed eccoci qua, signori, siamo giunti alla fine. Qui dal Versari Macrelli è tutto. Ringrazio i nostri carissimi intervistati e ci vediamo alla prossima. Ciao!
5: Ciao! Ciao.

0: Ciao, ciao, buongiorno, ciao.
1: Allora, un brano dalle atmosfere rock notturne, direi, di Psycho, ricordiamo, sono una band che ha fatto anche già un'esperienza condivisa nella tribute dei Muse, quindi insomma qualcosa si portano dietro.
0: E questo collettivo, questi musicisti che avevano già una tribute band dei Muse, che tra l'altro è quella un po' più accreditata dei Muse a livello
1: ufficiale,
0: nazionale,
1: giriamo
0: tanto. E da lì abbiamo unito un po' anche le forze. Io già canto nella tribute band dei Muse e scrivo comunque la mia musica. Io è qualche anno che scrivo musica, ho detto: ma perché non uniamo le idee e creiamo questo nuovo progetto che si chiama appunto Psycho? E da lì insomma è partito un po' tutto quanto. Infatti, come si può sentire, comunque c'è un incrocio, è un insieme di sonorità che vanno un po' a prendere diciamo la mia esperienza del cantautorato italiano unito comunque al rock elettronico dei Muse.
1: Il brano si chiama Cosmo e sì, ha un testo che può essere interpretato in diverse maniere. Ce ne vuoi parlare?
0: Ma in realtà il bello della scrittura, di scrivere pezzi, che puoi scrivere anche dicendo tutto, che però può essere comunque condiviso da tanti. Quindi
1: ognuno dà la sua interpretazione.
0: Esatto, esatto. Diciamo che però la chiave di lettura nostra, che abbiamo dato noi quando l'abbiamo scritta, è riferita a volte all'alchimia o comunque alla chimica che a volte incontri, che hai con una persona. Io penso che anche i rapporti anche tra due persone, che possono essere uomo, donna, amici, compagni e così via, si traduca anche quasi in una formula matematica. A volte quando trovi la persona perfetta sono proprio dei numeri che si incastrano perfettamente. È una chimica, che comunque non si riesce a rompere. E quindi parlo un po' di questo, legame a volte che non sai neanche il perché, però ti lega a una persona.
1: E rispetta le leggi del cosmo.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Bene, dunque, allora, ho visto nella tua bio che hai aperto concerti di artisti importanti come
0: sì,
1: Omar Pedrini, The Colors, Irene Grandi e altri. Insomma,
0: sì, esatto,
1: un'esperienza nella musica, diciamo, ormai da tanti anni. E qual è il vostro obiettivo?
0: Ma il nostro obiettivo è quello di far conoscere sempre di più la nostra musica. Noi facciamo già tantissimi live a livello nazionale, quindi far conoscere ancora di più quello che noi scriviamo, quindi portare nell'esperienza tribute anche comunque le nostre canzoni. E poi insomma vedere la gente che balla sotto il palco con le tue canzoni, o magari nel bis alla fine concerto ti chiede la tua canzone, è sicuramente una cosa bellissima.
1: Sì, sicuramente, è bello, anzi così è, mi sembra opportuno usare come volano magari qualcosa che hai già conosciuto per poi mixarlo anche alla propria identità,
0: sì,
1: alla propria persona.
0: Anche perché penso che comunque per il musicista, adesso al di là dei numeri, degli streaming, che adesso si dà tanto peso agli streaming, però
1: non da noi, non a Radio Città Fujiko.
0: Fondamentalmente quello che conta è il live.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Quello che fa nel tempo è il live, quindi tutta la vita, assolutamente.
1: Ottimo. Dunque, allora, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Vuoi lasciare magari i vostri contatti per chi vuole, insomma, adesso ascolteremo il brano Cosmo, e per risentirlo, per scrivervi e per scoprire il resto della vostra produzione?
0: Assolutamente, si può, vabbè, ovviamente noi siamo su tutti i social, su Instagram in particolare si può seguire Psycho Official o Giogala Official,
1: okay,
0: che sono i profili appunto dove facciamo insomma la nostra musica, oppure anche Psycho Music Talent Tribute, dove abbiamo comunque tutti quanti i nostri live, si possono vedere i nostri video, si può vedere un po' quello che facciamo nel mondo anche psycho.
1: Magnifico, allora io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie Giogala, e andiamo a ascoltare appunto la tua canzone con gli Psycho dal titolo Cosmo.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.

0: We should say thank you.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you, buddy. Thank you, Sherry. Thank you, team. It's wonderful.
2: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
3: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
4: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
3: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
4: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
3: Dovremmo allungare forse il percorso?
4: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
3: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
4: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Ma voi chi siete?
6: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
5: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
6: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
7: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Will hanno indetto 8 ore di sciopero in tutto il distretto del Marmo.
1: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito sconfitto. La

Chief of

veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere il pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazorf, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel, ho il volto inespressivo pure senza botox.

0: essere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Radio Città Fujiko 103.3

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Robert Smith, ragazzi.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: sempre di più.
1: E come succede da settimane ormai, la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più ad intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. In studio con me Emanuele Valenti. Emanuele.
2: Zelensky quest'anno ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev, appunto, come dicevi tu, Oman, non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina, Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare, nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev. Oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu, Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
1: Grazie, grazie ad Emanuele Valenti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino ad un aereo ucraino. Lipsia è lo scalo principale del paese per la rotta verso l'Ucraina. Il ritrovamento risale ieri sera, i media tedeschi ne hanno dato notizia solo oggi. Nelle stesse ore, sempre a Lipsia, ma a 400 metri d'altezza, c'è stata una collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Il velivolo è atterrato in sicurezza ad Hannover. Non è chiaro se i due fatti siano collegati, non è da escludere la pista russa. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23:40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov gestito da una società di Kiev. I servizi di sicurezza dell'aeroporto hanno immediatamente inviato sul posto un robot telecomandato per lo smaltimento di ordigni esplosivi. Se il drone avesse effettivamente colpito il velivolo, avrebbe causato un'esplosione e la probabile distruzione dell'aereo. Il traffico all'aeroporto di Lipsia, che ospita un'ampia area cargo e che funge anche da punto di partenza per i trasporti aerei militari verso l'Ucraina, è stato interrotto per 2 ore. Secondo fonti della polizia, il drone trasportava esplosivo e anche un detonatore. Gli inquirenti tedeschi non escludono a questo punto che dietro l'attacco possono esserci servizi segreti russi, autori in passato di numerosi atti di sabotaggio in Germania. Sempre ieri era stata registrata anche una collisione a 400 metri di altezza fra un aereo cargo della DHL decollato dall'aeroporto di Lipsia con un drone. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rivelati alcuni danni nella parte frontale dell'aereo. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Veniamo alla politica italiana e al caso del Mastro. L'aula della Camera questa sera con voto segreto ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario della giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta, a più riprese, sono scattate le proteste delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del PD Schlein nella sua suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader dei 5 Stelle Conte. Intanto sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo Luigi Ambrosio.
0: Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi. E come spesso succede, se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi. PD, 5 Stelle e AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD. Riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione europea. E i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per due terzi all'acquisto di armi e per un terzo all'energia.
1: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito sconfitto. La deputata uscente Ali Stevens, e sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle parlando di brogli, affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei ed Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
4: Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire: ecco, c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso in Michigan nel 2024, in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie, ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni, e questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione c'è? Questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
1: Medio Oriente, Iran e Oman hanno quasi finalizzato un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha detto il ministro degli esteri di Teheran. L'intesa, sostengono però gli iraniani, non avrebbe nulla a che fare con un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti. Non è ancora chiaro se e come stia procedendo la trattativa tra le due parti. Intanto nella sud del Libano due soldati israeliani sono morti e diversi altri sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un ordigno. Israele da parte sua ha detto di aver ripreso i raid, parlando di una violazione della tregua da parte di Hezbollah. In un attacco ci sarebbero già stati un morto e oltre 10 feriti. A Roma sono ancora in corso i negoziati tra i governi dei due paesi. Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, 44 anni, da tempo lavorava nel comparto del marmo, dove era conosciuto come un operaio esperto con alle spalle anni di lavoro nel settore. Lascia un figlio di 10 anni. Per domani CGIL e CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo Apo Versiliese. Veniamo all'avvertenza ex Ilva, oggi il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe, le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
5: Una cosa è certa, gli altoforni, l'area a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto: rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni. Succede in Germania, in Francia e in altri paesi secondo regole europee che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
1: Domani per la prima volta tutte le città italiane saranno con bollino rosso per il caldo estremo, 27 su 27, le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine settimana. Massimiliano Pasqua è climatologo del CNR.
6: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale. Nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo e in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera, le masse d'aria, dicevo, hanno temperature tendenzialmente crescenti.
1: Emanuele Valenti, Luigi Ambrosio a Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.

0: La sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Yeah.

0: Ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Da Fujiko 103.1 FM.
1: L.O.U. This man.

Santos.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Ah, sì!

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.